0: internet consult Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

0: alongside Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garinku.

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tafiya da gwani. Shirin tafiya da gwani shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su bi domin samun ci gaban da ake fata. Shirin da mai girma wazirin masarautar gai tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Ga waɗanda ke biyar wannan shiri kuna sanar da cewa makon da ya gabata mai girma waziri ya yi mana tsokaci game da alfanu da ke tattare da yin zaɓe ga al'umma domin samun shugabannin da za su kawo musu ci gaban da suke fata. Ma a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lali marhaban da gabatar mana da mai girma wazirin wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri dan haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida ne mai girma waziri lali marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.